0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce vita. Dana e

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Benson Boone, Beautiful Things.
2: Turn it up.
3: Magia 101.
2: Benson Boone.